polu ho ko moya mahko na ikamakani apa apa e viki oi apne hei e ai o kawai hai ho hai hai na u e kamakani ku e hu ale ha alele ikamau na loa ikapola ia o kona.